Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore. My Symphony of Love.